0: Radio Mosambik, Manica.
1: Apata comporta na ufumi unopera wa Adriano Albano.
2: Fuma! Adriano!

Mumprovincia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha ino utongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: Antonio, ngenyi andiripi kuvona mushikitoro wako wakagwimbwa.
1: Hei, hama yangu, kugwimba mushikitoro uya kuri kundinesa